Akutero Bruno Galliano uri mbambamba nsuo uri mbambamba 26 minutes past 4 dzase zore chivinse chiminuti wakutidomvera bwanji tiambe tamvaka izi.

Salumeta, a Inasio Pindulani Tauro, a Carnero Florenzo Aloni, a Giuliano Paolo Afonso Babozzi, na Latino Mati Atambire Moio. Shogera Papairo, Accordo Gerus